0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino e sbariano.

alle palline, glicere, fosfato, bromotene, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, nacustata, fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah!

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

ce l'hai con me, perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte, perché tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo e poi mi vesto male. Hey.

Sei arrabbiata perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là. Poi ci fermiamo e ti do un

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a far l'amore insieme.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

0: Guarda un po'.
1: Mamma mia.
0: C'è chi è?
1: Mamma mia.

Ti compro, prendo.

0: sembrarono dovute. Chi le prima ha fatto la parte buona fa. Sasso! Sasso! Sasso!
1: Profumi in guano di donna.
2: Compagni, ma mi è fiori che poco.
3: Ah, buttato,
2: ma che poco, mi è fiori che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco. Ah, buttato, ma che poco

Ladies and gentlemen, signori, grazie. Ciao ciao, bambina, bambino, a tutti. Viva la dolce vita!

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Madonna, non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, io. Madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Voglio vedervi saltare! Più di più!

Sono stato il dispiacere di parenti e genitori, ero uno di quei figli sognatori adolescenti che non vogliono consigli e rispondono fra i denti.

Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai.

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emozioni e musica.
3: Mr. DJ.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile è meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, e quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa

Cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti più a fianco ed indicava su. E quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi, e io ci sarò, comunque vada.

non è così facile, credo, amare una persona fragile, meno linda, cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia ha fatto un cuore in più.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna,

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: because it never stops.
1: Non so più galleggiare.
2: Sì, ma non ascoltano.
1: Mi fa schifo anche il mare.
0: Come si fa?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebriranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto

che avrò cura di te. Io sì, avrò cura di te. Oh sì, oh sì.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Tu supite?
1: Ma che modello è? Questa là.
2: Ma che modello è?

Io ti amo. Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, e che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare. Tutte le perle verrò a portarle davanti a te, e il mare piangerà di questo sgarbo. E mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani, e sarà ghiaccio per il bruciar delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che cazzo? E te do gumart, do che chies, do che dad, e scia da ver vaffanmocca, le murte da mamete, e chi te mut, sta scassa a cazzo che so, Jan e Jan. E ti regala la bicicletta, ti riuscis di mustender, perché ti rivi le pila alla gamma, che io mi lenghi 2 metri, che se c'è una briga in mezzo al raggio della bicicletta, ti ricoverà all'ospedale. E non ti riscattati in da cu di cazzo, ma vaffanculo proprio.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: e non è venuto col trattore?
1: No, mi prendevo a paura.
0: Ma no, Pasquina, com'è che quando sai che tu vieni qua non ti agiri mai a farti vedere in bacia come sei?
1: No, ti voglio fare una sorpresa.
0: E giriti un po' appena appena.
1: Uffa, allora non capisci, ti voglio fare una sorpresa.

0: Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi dici una parola fuocosa?
1: Pitigos.
0: Ma... Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi sento tutta andrizzuata.
1: Chi?
0: Chi è?
1: No, quella è la Giglio.
0: Ma... Ah, gioia
1: del Colle.
0: Per me l'amore è suspense.
1: E per me è su un za. Io ti voglio bene a te.
0: Pure.

0: Ecco, mo mi ha zitto.
1: Sì.
0: Non vedo l'ora che mi aggiro, vedi?
1: Aggirati, che sono ansiosa.
0: Odò, che io mi aggiro veramente.
1: Sì,
0: Pasquina, mo mi aggiro.
1: Sì, amore.

0: mocca, sì.
1: Ci dobbiamo sposare.
0: E va bene, facciamo la pace.
1: Sì, nella chiesa.
0: E San Nicola.
1: Sì. Mi devi portare al viaggio di nozze.
0: Sì, andiamo a pesca, a pesca, palese.
1: A tutte le vanne. Voglio conoscere l'altra Italia.
0: Sì, dobbiamo andare con la slitta per
1: sì,
0: il viaggio.
1: E tu, soli soli.
0: Muove a
1: noi. Alberga.
0: Tutti gli alberghi di nozze.
1: La doccia.

0: Son of Ecuador. Cambi miglia da caranghi. Causanchi. Cambi causaita mi recondo.
1: Hola, hola, hola. Va bene, dai, in attesa del nostro DJ Fabri, prendo io, dai.

0: Grazie, grazie, grazie Dino. Grazie a tutti. Saluto, vediamo un po', Azzurra, Angelo, Marica, Fenice, The Crow, Alize, Paola. E poi abbiamo, allora, vediamo un po', il Beccamorto, Pirlotto, Zeus, Bello, Elka, Melody, Shaki, Felix. Ciao ragazzi.
1: Ciao Marica.

Immaginiamo di stare tutti in Perù, ragazzi, mezzo ai coccodrilli, dolce compagnia dei coccodrilli.

anni 70, musica italiana. Cugini di campagna, è lei? È lei o non è lei?

Certo che lei. Che lo dicevo, si chiamava quello là. Buffalo. Tutto colpo di essere tutto colpo di Buffalo.

arrivo. Un brano nuovo, nuovo, nuovo. In arrivo. Mi ricordo Angelo Baffa quando uscì questo brano, il prossimo. No, mi portava l'asilo. Ti ricordi, Angelo, mi portava l'asilo, ero piccolino, io sei anni, quattro. Ogni disco era un successo, Cugini di Campagna. Ciao Cata, vedo un po' chi vedo. Buonasera Cata, eccola qua, Cata e The Buffalo. E Cata fa trade.

0: Questa voglio dedicare a Dina. Portami tante rose, sai che fai?
1: Portami tante rose.
0: Portami quattro computer, Dina. Dai, è un 7 microfoni. Buonasera, Cata. Grazie. Grazie, grazie.

È arrivata la Jessy. Ciao Jessy, qui non vediamo, non vediamo il DJ Fabri. Praticamente era qui, un'oretta fa è sparito. Ciao Jessy!

è arrivato anche Daras. Ciao Daras, dalla Polonia con furore. Buonasera, buonasera Daras.

prova a cambiare sotto il tappetino, metti un altro colore, a volte succede, dal colore della tovaglia, del tappetino, prova. Se ne va per i fatti suoi, eh?

time after time. If you fall, I will catch you. Hola Daras, hola Daras. Next song for you, Michone. Next song for you, Daras, Elka. Buonasera, buonasera, Fatti Zero. E questo è Lucio Battisti con Fiori Rosa, Fiori di Pesco. È arrivata pure la Angel dalla Spagna. Hola, hola, hola!

0: scusa. Credevo proprio che fossi sola. Credevo non ci fosse nessuno con te. Oh, scusami tanto se vuoi.
1: Signore, chiedo scusa a lei, ma...
0: Spacca tutto!

mi ero addormentato, eh. Mi ero alzato un attimino, mannaggia, ucciuccio. La paloma blanca, George Baker.

Allora, ore 19 abbiamo la Angel, ore 20 c'è Jesse. Mi raccomando, alza tutto nelle impostazioni Jesse, abbassa tutta la musica quando, perché è un po' bassina la voce. E poi c'è Shaki alle 21, 22 c'è Rita, 23 c'è Fabius, 24 Angelo Baffo.

Questa è la versione francese, il mondo è grigio, il mondo è blu, le monde est gris, le monde est blu, Eric Corden. Si dice così, ho detto bene?

te posso la sorte del bonito, te posso ammazzare, figlio di mi, lo posso di mignon, no, de mignon. Buonasera, buonasera Giuseppe.

no, 18 birre, fate a sorta de burino, mi ecca sorta de burino, wow! Devo dire che il romano è il più simpatico, il più simpatico dialetto, che poi tanto dialetto non è, però, è il modo di fare.

Questa è Di Fatti Zero. Una volta Giuseppe posso rubarmi l'anima, mi ha rubato il portafoglio che stavano ben 1000 euro, 1000 euro Giuseppe.

0: Ciao Angelo, domani, hasta mañana.
1: Stasera io li riempirò di te.
0: Let Buffalo.

Lasciolo digiuno, Jesse. Fatevi rispettare. Suavemente Elvis Crespo.

C'è Claudio, buonasera Claudio. Sono arrivati i pinguini, Claudio. Ice cream, ice cream.

ma chi ha detto una parolaccia? Non credo. Che cos'è la cadera? Muove la cadera! Che cos'è?

eccolo qua, è arrivato lui, Carlos Santana. Corazon pieno di spine, corazon è spinato.

0: C'è da spostare una macchina, dai! È una Twingo? Una Twingo? C'è da spostare una Twingo?
1: Io. Il jockey è un diesel.
0: Una Clio? Clio?

0: grazie Fati. Arriva un bel brano strumentale, il prossimo, eh? Per tutte le signore di Radio Sole e Luna.
1: E spara tutto il mondo, eh? Prossima canzone para tutto il mondo.
0: We'll have the time to say some tender things. A dopo Fati, allora.

Sapore di sale, Fausto Papetti, questa è strumentale, lo sappiamo tutti, lui non cantava. È lento, dai. Ehi, Katta si fa un bel ballo con Cyberman. Angel col Ciro, il becca morto. Ciao, ciao, ciao Bruna, buonasera. Bruna, doveva stare al posto mio un altro DJ che comunque fa canzoni napoletane, giusto per te. Però mo non... Adesso non c'è.

0: è un live. Gypsy King Live, volare. Che poi il vero titolo è Nel blu, dipinto di blu e non volare, però è famosa così.
1: Pienso que un sueño para seguir no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y del provecho del viento rápido me llevó. Me hizo volar.

Saluto sul prossimo brano, ascoltiamo Dai si balla, ballo di gruppo. La colita non è la solita colita, un'altra colita. Questo è King Africa.

Volevo mettere Muove la colita, questa è un'altra colita. Ma è bella, dai, dai. King Africa! Quello di bomba! La colombiana, movendo la colita. King Africa è da Spagna. Oye mami, metele con todo y pégate a mí. Dale bien duro con el estilo de Miami. Perfume Gucci, vestido. Grazie, grazie a tutti.

Saluto chi c'è stato nella mia live, Fatti Zero con Angelo Baffo. E poi Azzurra, Bruna, Marica, state qui, Fatti Zero ancora c'è. Ciao Fatti. Fenice, The Crow, Claudio. Felix, Alize, l'ho detto, quante volte dico Alize. Cyberman, Pirlotto, Zeus, Jesse, Kata, Bello Bello, Giuseppe CT, Angel, El Cadaras, Melody, Dina, Shaki, Paola, Beccamorto, Micione. Non andate, arriva la Angel, trasmette dalla Spagna. Hola, hola, Toro, Torero. Un abbraccio a tutti ragazzi, ci sentiamo alla prossima, ok? Qui, mi sa che domani sera, ore 18. Un abbraccio ancora e grazie a tutti, diamo la buona diretta Angel. Vai 3, 2, 1, 3, 2, 1, vai, go!

Buonasera, Freedom. Bienvenuti. Sì, come dice Cata, a tutti, a todo el mundo.

0: benvenuti e ben sintonizzati sulle frequenze di questa fantastica radio web. Sta per salire in console l'incantevole, l'esuberante Jesse DJ.
1: Danos le oi. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.
2: Brava, complimenti. Andiamo a ascoltare tutti voi sulla chattina. Andiamo a ascoltare... le caprette già iniziamo a farle. Allora, andiamo a ascoltare Azzurra, a Carlotta, Marica, Felix, De Growe, Claudio, Alice, Felice, Paola, Ciro il Becchino. Vai. Mamma mia, com'è qua. Per saluto a Kata, ha salutato DJ Akira, DJ Bello, a Daras, Elka, Giovanna, Giuseppe, il nostro amico e la nostra Shaki, e a tutti voi buon ascolto a tutti con la mia bellissima musica. Adesso ascoltiamo la prima song che mia compagnia, che voglio dedicare tutta a Evel, e Besame una vez mais, tutta per te. Enel, tutta per te, scusatemi, eh.
3: El Señor es una...
2: Besan una vez mais per Neila.

0: rispondiamo al telefono.
1: Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno che va in dedica per Ciro e Paola. E aspetta ad ascoltare Oh Carol.

ragazzi, ascoltiamo la prossima mia compagna è Tarantella. Aizza, aizza, aizza, si Peppe, e tutte per Giuseppe. Aizza, aizza.

0: Dai,
1: amore.
0: La mia compagnia che voglio dedicare a tutta un carissimo amico mio che voglio bene tanto, è Sharon Caroccia, Innamorate e te.

Adesso ascoltiamo la prossima mia compagnia e la dedico per tutti gli innamorati della Giattina. Ti amo, ti amo, ti amo. E io la dedico, eh.

0: capito? Giuseppe, vorrei dirti una domanda, posso fartela? Dimmi se posso fartela, eh?
1: L'ultima cosa. Ma tu sei capace?
2: Sempre!
0: Adesso ascoltiamo Francesco Bellin, Italia, dance per tutti voi!

ragazzi, questa song è troppo lunga, non me ne sono accorta, vabbè, non fa nulla, qua potrei fare tutta la diretta, ma purtroppo siamo già quasi in ritardo. Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, forse Pupo, tutta per voi.

Ragazzi, eccomi qua, siamo quasi arrivati alla fine. Io metterò questa ultima in mia compagnia e sono in Santana, Europa, e questa la dedico tutta per voi. E dopo vi saluto e vi passo la nostra carissima Shaki.

volta vi saluto a tutti e vi auguro a tutti una buona serata. E io lascio la diretta alla nostra carissima Shakira con la sua bellissima musica. Shaki, se sei pronta, al mio tre, prendi diretta, mi raccomando, a volo, Uno, due, tre, vai Shaki, buona diretta!

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: E buonasera a tutti. Brava Jessie, bella diretta, brava. E bravi anche DJ che mi hanno preceduta, Micione. E poi chi ha fatto diretta? Angel. E adesso lei, la Jessie. Iniziamo come sempre i saluti, certo. Un saluto va sempre chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo Alex, Azzurra, Carlotta, Freedom, Marika, Fatti Zero, Fenis Moritz, The Grove, la nostra amica Catwoman, Claudio, Alice, Felix e Cyberman. I nostri tre bottini, Zeus, Pirlotto, Melody. Vado a salutare Paola, Ciro il Becchino, Jessie, Amalia, Cata, Andrea, Rita, Giovanna Ballo, DJ Bello, Giuseppe, CT. Un saluto a Angel, complimenti Angel anche per la tua diretta, bravissima come sempre. La Bobe, Elka, Daras e Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore... Ciao Bobe! Fino alle ore 22 poi arriverà Rita e poi il comandante. E un grazie a tutti per la buona diretta. E come dice sempre Shaki, buon ascolto, buona musica e soprattutto...

Honky Town. Un po' di musica straniera e poi tutto italiano, eh? Farò felice qualcuno.

Iniziamo dai con la musica Disco Inferno. Se avete cenato, ballate, che vi passa giù tutto, eh? Altrimenti stanotte non si dorme.

Che c'è, Cata, da ride? Che c'è? Che avete mangiato stasera? Io ho finito gli gnocchi di oggi. Che buoni. Ma gnocchi fatti a mano!

pesce e carote. Anche il mio bunny ha mangiato la carota questa sera. Una bella carotona, se l'è mangiata tutta.

Questa sera, Andrea, serve un brano per te che ti verranno i lacrimoni, credimi. Prepara i fazzolettini, Kleenex.

Britney Spears, Baby One More Time, per tutta la chat. E poi voglio partire subito con un brano per Micio.

oggi ci ero rimasto a secco di vedove. Porello. Amalia! Ogni tanto ci incrociamo su TikTok, io e Amalia.

Eccolo, è arrivato lo sparabaci. Salutiamo anche il comandante Fabio. Ciao Fabietto! E ora salutiamo Fabius. E fra poco salutiamo la famiglia del comandante.

come mai Mitch non mi chiama. Poi arriva il messaggio. Ciao Patrizia,

0: Allora, stamattina, siccome non mi poteva chiamare, mi sono messa a fare gnocchi. Così mi distraggo un pochino e non penso a Micione.
1: Immaginavo tanto. Sei il primo mio.
0: Ma Dina, perché dici queste cavolate?

Poco fa ho detto che volevo fare una dedica ad Andrea. Questa sera non voglio prenderlo in giro. Vecchi ricordi, Andrea, per te, Santo California, tornerò.

0: Io Andrea lo conosco da 10 anni.
1: Com'è possibile?
0: Abbiamo sempre scherzato.
1: Un anno senza te.
0: Non abbiamo mai litigato.
1: Adesso scrivi, aspettami.
0: Vero Andrea?

Andrea è una sagoma, è una bravissima persona, specialmente quando mi manda le arance, i mandarini, tutte queste cose.

0: tu vivi.
1: Iris to you. Emma è in moda per i brilli bianchi.
0: E poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

0: Buonanotte, Bobbe.
1: Ma ci sarò, non so dirti quando.
0: Il prossimo brano sarà per tutti coloro che si vogliono bene. Un vecchio brano che era nel dimenticatoio. E lei, Marcella Bella, Impazzire ti farò. Sentite un po' questo brano. Ma questo è super.

E arriva un'altra grande della musica italiana, vabbè, adesso non c'è più, poverina, lei è Mia Martini, Dillo alla Luna. Salutiamo Dioniso.

0: Guardami quando mi parli. Guarda se tremo.
1: Vabbè, dai, è per fatti. Ciao Dani, ciao.
0: E se qualcosa mi devi dire
1: per te, fatti.

prossimo brano volevo staccare un attimino, volevo regalarlo a Ciro. Me lo permettete? Posso? Ho un bellissimissimo brano per Ciro, solo per lui.

0: pelato, con due denti come provolino.
1: E dammela di amor.
0: Che pensate, bruttarello Ciro, eh?

Ma voi lo sapete perché sono morte le mogli? Lui è morto 4-5 mogli, eh? Perché quando l'hanno visto alla prima notte di nozze, gli è venuto un colpo, gli è venuto un... Mamma mia, dallo spavento sono rimaste lì secche, tutte quante.

0: Spazio richiesta.
1: Torniamo seri, questa è una richiesta di Micione che lo vuole dedicare proprio a me. Vita della mia vita, cugini di campagna. Grazie Micio.
2: Stasera brinderai tu con gli amici tuoi, perché all'altare lei domani

volevo fare un saluto a una persona che mi sta ascoltando dall'esterno. Ciao Gianfranco.

Io questa sera voglio essere molto romantica. Eccone un'altra. I ricchi e poveri. Una musica. Questa è tutta per voi. La mia musica, la musica di Radio Sole Luna.

Ma io sono felicissima, Fati, perché io amo Renato Zero, oltre ogni limite.

Ancora 10 minuti in mia compagnia. Poi arriverei a Rita. E poi arriva lui, il comandante. Salutiamo Anna.

brano lo voglio dedicare a Rita e a Stellina. Loro sono gli Stadio, ballando al buio. Anche questo è un brano che l'avevo dimenticato.

0: incerti.
1: Ma tu, Giuseppe, non è nessuno che ti fa ballare vicino a te. Non è nessuno. Io non ho nessuno. Al massimo ballo col coniglio.

Dani non schiattare, perché Ciro questo periodo non è in vena di sconti. E il funerale costa molto.

0: pure una bara usata, quello c'è un bello sconto. Tutti in piedi. E per questa sera la mia diretta è terminata. Saluto e ringrazio chi ci ha ascoltato dall'esterno. Saluto Giuseppe con lo vedo verde, Alex, Azzurra, Patrizia, Carlotta, Freedom, Gianfranco, Marica, Fatti Zero, Stellina, Fenis e Moniz. The Crove, la famiglia del comandante Catwoman, Claudio, Alice e Felix, Cyberman, Dioniso, Paola, Ciro il Becchino, Jessie, Amalia, Franci. Un saluto al comandante Fabius, Andrea, Rita, Anna, Dani, Giovanna Ballo, DJ Bello, Elka, Daras e Micione. Come ho detto poco fa, ci sentiremo sicuramente domenica. Grazie a tutti per l'ascolto e auguro buona diretta a lei, a Rita. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.
1: Buonanotte a te.
2: Ciao a tutti.

Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti senti re su Radio Sole Luna.

buonasera Radio Sole e Luna. Grazie a Shaki per l'ottimo passaggio della console. E grazie a tutti i DJ che mi hanno preceduta, Michone, poi abbiamo avuto Angel, poi Jesse, e Shaki e adesso ci sono io. Dopo di me ci sarà Fabius che chiuderà come sempre la serata di Radio Sole e Luna. Saluto le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Adesso salutiamo voi che siete in chat. Grazie a tutti per la buona diretta, a voi auguro un buon ascolto. Allora, salutiamo Michone, poi abbiamo Shaki, Dina, Patrizia, Daras, Elka, poi ancora DJ Bello, Giovanna, Dani, Anna. Ancora vediamo, dopo Anna c'è Andrea, Fabius, Franci, Amalia, Jessie, poi ancora andiamo più giù e abbiamo Felix, Alize, Claudio, Catman, la famiglia del comandante, Tekrov, Moniz, poi un nome che non riesco purtroppo a leggere, Fenis, Stellina, Fati, Marica, Rosa, Gianfranco credo, poi Fredom, Carlotta, Azzurra e Anna. Poi ancora Alex e Cata che è andata via. Grazie a tutti ancora per la buona diretta, buon ascolto e iniziamo!

lo so cosa significa. Franco Simone, Il cielo in una stanza. A te allora, Jessie, che stai dalle 18 seduta e hai bisogno di camminare, va? Ma prego, Jessie.

Hai visto? Lo sapevo che faceva freddo fuori.

E questo lo dedico a Shaki, il mio DJ che mi ha preceduto, a Francesca, a Franci e a Giovanna. Renato Zero, Il Cielo.

Ma prego, Fati. Ah, forse ho dimenticato di dire pure Fati, scusami. Comunque era per Fati, per Sciacchi, per Fati, per Franci e Giovanni.

0: Celentano, per averti, per tutti voi.
1: Girasoli a testa in giù.
0: Shaki, dopo anch'io prenderò il

Stellina, grazie per essere stata qui con noi. A te buonanotte. Alla prossima. Lo so, infatti, a me solo all'improvviso.

Vabbè, questo è lungo, andiamo un po' a sfumare, mettiamo un altro brano, vai. Per i birilli bianchi, Battia Bazar, ti sento.

Brava Giovanna, anche a me piace la frutta, ma sai, questo qui fatto in casa con la frutta è un po'. Invece questo al caffè che mi ha suggerito Shaki, buonissimo!

0: aspetto mille scuse, come sempre da te. Sei un fiume di parole dove neghi anche.
1: E diamo la buonasera a Snoopy Bubble. Benvenuto su Radio Sole e Luna, in console c'è Rita. Cosa c'entra?

0: Dani,
1: leoni che
0: soldi
1: temevi,
0: muti, no, sordi, soldi muti.
1: potevi
0: Cioè, proprio,
1: ora incontrarti in
0: proprio,
1: fanciulla,
0: niente soldi.

questo brano me lo autodedico. Questo amore è un faro che brilla. Ma prego, Giovanna.

0: Lo vedi tu che vuoi alzare, scegli.
1: Se stanotte morirò.
0: Ma tu ormai, non

Hai visto, Ciro? Ti faccio anche pubblicità. Anche le separate, va benissimo. Allora, a tutte le vedove e alle separate, correte e baciate Ciro. Notte Elka, grazie per essere stata qui. Ah, ecco Fabio.

0: Special Stand By Me per tutti voi. E vabbè, Ciro, facciamo prima a dire che tu vuoi essere baciato da tutti, vai.
1: And the land is dark and the moon is the only light.
0: E non c'è Andrea con

E questo è il mio ultimo brano, Fabio pronto, che appena finirà la musica passerò a te la console. Voglio ringraziare tutti quelli che sono stati con me stasera su Radio Sole Luna, spero che la musica vi sia piaciuta. Io mi sono divertita. Tra poco vado a mangiare il gelato, penserò a tutti voi. E lascerò a Fabius salutare tutti voi in diretta, saluterà lui. Però mi raccomando, respira Fabius. Grazie a tutti per la brava, grazie Giovanna.

0: Let's start the party.
1: Benvenuti su Radio Sole Luna. Suona il comandante alla console DJ Fabius. Buon ascolto.
2: Ore 23:00 minuti. Buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Sono il DJ più pazzo del mondo, il comandante. Un saluto e un ringraziamento lo faccio a Rita per passarci a qui con Tom. Bellissima diretta, come bellissima diretta sono stati quelle di DJ Shakira, Jazzy, di Angel e di Fabri. Vi lascio alla mia sigla. Buon ascolto.
3: Lasciati trasportare negli anni 90!
2: Ed io, sulle note della mia sigla, inizio a fare saluti e ringrazio tutte le persone collegate a Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le altre sociali, Radio Gio del Marco e Vita. Saluto la nostra radio, Radio Sole Luna, Pizzano.com, e Shanto e Ciao. Mi raccomando, un bel like e saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate e parte di Ciao. Noi troviamo i nostri titolari, DJ Shakira, DJ Ricione, saluto Dina, Melody, DJ Bello, Giovanna Pallo, saluto Dani DJ, Anna, ringrazio Vita, Andrea, saluto Franci, saluto Pilotto, Ciro Becchino, Paola, Alice, saluto Claudio, Catwoman, la mia famiglia, Eus, saluto Dionisio, Fedi, The Crow, Rosa, Carlotta, Patrizia, Geronimo, Mupsi, pronti? Si parte! Arriva lui, Mango, bella d'estate, tutta per voi!

bellissima canzone di Mango, bella d'estate. Arriva lei, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, tutta per voi.

Bellissima canzone di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. 23:11, arriva lui, Nino D'Angelo, un ragazzo e una ragazza.

Bellissima canzone di Nino D'Angelo, un ragazzo e una ragazza arrivano loro. Queen, Too Much Love, We Kill You, tutta per DJ e modo.

bellissimo, canzone dei Queen, Too Much Love Will Kill You. Arriva lui, Marco Masini, Ti Innamorerai.

Bellissima canzone di Marco Masini, Ti innamorerai, arriva una richiesta di Daniele Rizzo, lui è Daniele Rizzo, Bambolina.

Bellissima canzone di Daniele Lizzo, Mamma Lì, arriva una, New Entry, loro sono Justin Bieber, Celine Dion e Lady Gaga, Crazy Love.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore, ok?
1: Perfetto, mi metto in porta, tu lo calci.
0: No, lo calci tu.
1: Ah, io lo batto e tu lo pari?
0: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
1: Accetto la sfida.